l'oste. Cavalier, siete un modello di squisitezza. Ehi, l'oste, eccomi qua. Questa notte, amico, qui posa.